0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: A situazione da tempo in bara palestra idele lola la temperatura tal giornata ha conta 29 grad la asbah da tinzel al 20 grad celsius 25 vm ktad disa birri varia bei forzat nei o forzat lieta e disa Saturday.